Oggi è il compleanno dei miei parenti Salette. Solicito le felicitazioni per il compleanno. Grazie.